casa morta de alguém. E cuir mera armelha, melho pobre a mim. E como é da van, e como é a van. E que me dá a pascual para o pobre a mim, pobre a mim. Com banha a minha cara. E moro um dengue piu na chuva, pobre a mim. E que me dá a dar no poeta de par. E que me dá a pascual sol. As morte de alguém. Mera na companhia, cara, cara, cara. Corda da mamma, che figli, che la busca al palmo. Pobre a me, sono la più povera, povera, povera. Come è da fare? Mi dì, madonna mia, e non mi potete fare campan bocadre. Come è da fare? Come è da fare? E non mi potete fare riprima a me, carcarmi dove stai. E tu mani, ma io mi sembra che ti una fossa vecchia, come la fame adesso sola sola, che quattro figli, come gliela fa, come gliela fa, povera me, povera me.